0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiano.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sballa spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente ICADI di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiane.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
3: Siete in compagnia del Centro Ragazzi di Cairo, nel cuore della Val Bormida. Quest'oggi di cosa parleremo? Parleremo di sport in tutti i suoi modi e in tutti i suoi colori. Quest'oggi tocchiamo tutti gli argomenti. In particolare iniziamo con lo sport d'eccellenza del nostro stato, il calcio. Qui in Val Bormida ne abbiamo di tutti i colori, dalla terza categoria all'eccellenza, quindi se siete brocchi, se siete scarsi o se siete dei fenomeni, venite qui in Val Bormida, è un posto per voi, ci sarà. La squadra di punta della nostra zona è la Cairese, che quest'anno gioca nel campionato d'eccellenza e diciamo anche che se la sta giocando per il prossimo anno per andare in Serie D. La Cairese, sottolineiamo, organizza ogni anno un grande evento sportivo, il torneo internazionale Città di Cairo Montenotte, perché con il suo impianto, con due campi in erba vera e un campo in erba sintetica, riesce ad organizzare questo torneo d'élite, perché d'élite, con 24 squadre e più, dove presenziano le migliori squadre di Serie A, sia italiane che straniere. Quindi un invito speciale e particolare ve lo facciamo, perché per chi ama il calcio deve venire a vederlo. Del calcio direi che abbiamo proprio detto tutto, ma non giochiamo solo a calcio in Val Bormida, facciamo anche altri sport. Ad esempio giochiamo a baseball, softball, nuoto salvamento, pattinaggio, basket, tennis, atletica, ciclismo, pallapugno, pallavolo e ovviamente sciamo pure. Però passerei la parola a Fabrizio, il nostro tecnico del suono, che lui è un membro attivo dello Sci Club Cairese. Quindi Fabrizio, raccontaci tutto sullo Sci Club.
4: Grazie Federico, ciao a tutti. Allora, lo Sci Club Cairese è un'associazione attiva sin dagli anni 70. Viviamo a pochi chilometri dal mare, ma anche le montagne sono a portata di mano, quindi possiamo contare su un gran numero di appassionati. Lo sci è uno sport molto dispendioso e quindi l'obiettivo di questa associazione è soprattutto di far spendere il meno possibile,
3: di dare una mano,
4: dare
3: una mano agli appassionati
4: economica in questo periodo di crisi. E organizziamo gite, corsi, settimane bianche nelle stazioni del Cuneese e anche in tutto l'arco alpino, dal Sestriere alle Dolomiti alla Francia. Siamo inoltre attivi anche d'estate con un banchetto a Cairo Medievale, dove partecipano anche molte società sportive che abbiamo citato prima.
3: Ma in questo banchetto fate qualcosa da mangiare o dimostrate come sciate?
4: No, facciamo i bigoli medievali, che sono dei cannelloni molto speciali.
3: Ah, bene, allora consiglierei a tutti di venirli assaggiare. Vabbè, io direi di chiudere questa puntata, speriamo di non avervi annoiato. Parleremo ancora di sport nelle prossime puntate. Quindi vi salutiamo e alla prossima. Ciao ragazzi.
4: Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale.

classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura.

basta passare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe e fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che morto sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione. Classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa evidente.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione, così il ministro degli esteri italiani commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e UILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
2: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
3: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
4: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino a Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
5: L'Inter di Christian Chivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
6: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro. E per quello che ho visto io stasera in campo, sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
5: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Eccoci, con un po' di ritardo, ma arriviamo. Arriva Onda Pazza, la trasmissione di Fantapolitica di Radio Out. Questa mattina andiamo con un'edizione straordinaria di Onda Pazza, una voce nuova e un formato nuovo.
1: Il sole splenda sempre allegramente.
0: A parlare a distanza di 46 anni dalla sua morte è ancora Peppino Impastato, attraverso le voci di noi studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro.
1: Arcobaleno.
0: Ma Fiopoli in realtà non è solo a Cinesi, ma anche nei nostri territori. Si nasconde dietro l'angolo. Radio Out è oggi anche la nostra radio scolastica e anche noi oggi vogliamo prendere in giro la mafia. Vogliamo essere come la voce capace di spezzare ogni muro, di combattere contro ogni ingiustizia. La voce serve ad essere liberi, a sognare un posto migliore. Per questo oggi abbiamo deciso di dar voce alla voce.
2: Abbiamo ascoltatori anche Fredo di Jenny. Le nuove generazioni sono dalla nostra parte. Spero di prendere almeno un centinaio di voti, ma l'importante non è vincere, ma far sapere loro signori che le cose possono cambiare. Perché arriva un momento in cui non si può far finta di niente. Arriva un momento in cui bisogna dire basta.
3: Facciamo finta che tutto va bene.
4: Ci sono storie che hanno una vita propria ed è difficile capire quando inizino o se è per questo quando è il momento di metterci in fondo la parola fine. La storia di Peppino terminò quel giorno di tanti anni fa, con il funerale e quel ringraziamento tra le labbra di sua madre. Ma la storia delle idee di Peppino e la sua battaglia erano solo all'inizio. Ma per noi che lo avevamo conosciuto, Peppino era importante.
0: E sapevamo che dovevamo continuare da dove lui era stato costretto a fermarsi. Così, il 14 maggio, a Cinisi, ci furono famose elezioni e Peppino ottenne 260 voti, anche se era già morto.
5: Ci vogliono far credere che sia inutile quindi ribellarsi e che loro siano invincibili. Ma si tratta di un fenomeno umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine.
3: Facciamo finta che...
6: Peppino! Peppino è vivo! E lotta insieme a noi!

0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Colazione in jeans.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri del
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: pom pom pom pom pom.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa la aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Per chi mi ascolterà.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.

0: In the streets there was dancing.
1: C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: L'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Libero Bovio.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marta, Elisa, Andrea e Nicole. Vi presentiamo la nuova puntata di VID, Very Important Day, dedicata alla giornata dell'acqua, oggi 22 marzo.
0: Allora, innanzitutto vediamo quando è stata istituita per la prima volta questa importante ricorrenza.
2: La giornata dell'acqua è stata celebrata per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1922. In questa giornata si vuole richiamare l'attenzione delle persone sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, prestando attenzione all'utilizzo dell'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
3: Nonostante l'impegno degli stati per rendere maggiormente disponibile l'uso di questa fonte preziosa, è stato fatto notare attraverso vari rapporti che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che alla struttura patriarcale vigente in molte regioni del mondo impedisce ancora di più la distribuzione di acqua potabile.
1: Anche nel nostro paese abbiamo numerosi problemi legati all'acqua, specialmente in Sicilia. Negli ultimi anni il controllo mafioso ha preso sopravvento anche sulle risorse idriche, appoggiandosi ad alcune disposizioni parlamentari. La mafia si inserisce in aziende nazionali che controllano la rete idrica, ottenendo così il controllo e un potere su una risorsa che è di tutti.
0: A causa dell'elevato consumo di acqua, tuttora in aumento, la disponibilità media risulta in diminuzione, tanto che molti stati non riescono a garantire un approvvigionamento costante. Per aumentare le forniture idriche si è ricorso a numerosi rimedi, tra cui bacini artificiali, utili anche per la produzione elettrica e la distillazione di acqua di mare. Purtroppo questi processi, seppur funzionanti, richiedono una notevole quantità di energia elettrica e una grande disponibilità di denaro.
1: Oltre alla giornata dell'acqua, anche un'importante carta, detta della terra, si propone inoltre di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento di intraprendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future.
2: Vi lasciamo con alcune riflessioni che ci sembrano davvero significative. Come mai prima d'ora nella storia il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio? Questo rinnovamento è la promessa dei principi della Carta della Terra. Per adempiere a questa promessa dobbiamo impegnarci ad adottare e a promuovere i valori e gli obiettivi della Carta,

Qui Radio Jeans, avete appena ascoltato Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti. Marta, Elisa, Nicole e Andrea vi salutano. A risentirci alla prossima puntata di VIV.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: sono le 10.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i 99 dollari al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura lo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.
3: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett. Sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E travolta questo giorno in aria.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani. Made
1: in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi fu giornalista una volta lo sarà in eterno. Questa è la celebre frase di Federico Verdino Is, scrittore e giornalista nato a Caserta nel 1844 e morto a Napoli nel 1927. La frase racchiude la vita di Giancarlo Siani, uno dei molti reporter protagonisti di tragiche vicende che vedono come antagonista la mafia e la criminalità organizzata.
5: Così inutile davanti alla realtà.
6: Oggi sulla giusta frequenza, giovani reporter della memoria, Tucci Vittorio e Mele Giuseppe come conduttori, Piello Zampelli Parì e Grasso Martina come redattrici e Formosa Davide alla regia, vi racconteranno della storia di un giornalista della nostra città, Napoli, che è stato un esempio di coraggio e di ricerca della verità. Giancarlo Siani nasce a Napoli il 19 settembre 1959, nella casa di famiglia al Vomero, e frequenta il liceo classico Giovan Battista Vico, diplomandosi con il massimo dei voti. Chi ha conosciuto Giancarlo Siani lo descrive come un giovane appassionato con una grande voglia di fare. Terminati gli studi, Siani riesce a entrare in una vera e propria redazione di un giornale, Il Mattino, il quotidiano più importante di Napoli. Siani inizia immediatamente la propria attività giornalistica, dedicandosi principalmente alle condizioni sociali delle zone più emarginate della città. Non a caso, infatti, il disagio giovanile e le difficili condizioni di alcuni quartieri di Napoli rappresentano fattori ambientali decisivi per l'agire delle organizzazioni camorristiche, soprattutto per il reclutamento di giovani nelle dinamiche criminali del traffico di stupefacenti. Su questi temi Siani scrive i primi articoli per il periodico Lavoro del Sud, fino a quando diventa corrispondente datore annunziata per Il Mattino di Napoli. A soli 26 anni aveva già pubblicato quasi 700 articoli e proprio con uno di questi si inimicò la criminalità organizzata di Torre Annunziata. Nell'articolo Siani aveva rivelato che l'arresto del capocannoniere di Torre Annunziata, Valentino Gionta, era avvenuto in seguito a una soffiata partita dal clan Nuvoletta. Così, la sera del 23 settembre del 1985, la Camorra decise di agire. Erano le 20:50 quando Siani era sulla strada di ritorno dal lavoro, con la sua Citroen Meari verde con una specie di jeep con il tettuccio scoperto. Dopo aver parcheggiato in quella strada, oggi a lui dedicata, due sicari con il volto coperto si affiancano alla sua vettura, esplodendo 10 colpi di pistola contro il giornalista. Il giovane giornalista morirà sul colpo.

ci vollero 12 lunghi anni per arrivare alla verità di quella sera. Il 15 aprile del 1997, la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli condannò all'ergastolo i mandanti dell'omicidio, i fratelli Lorenzo e Angelo Nuvoletta e Luigi Baccante, e i suoi esecutori materiali, Ciro Cappuccio e Armando Del Core. La sentenza sarà poi confermata dalla Corte di Cassazione. Egli era un giornalista che ha affrontato, con coraggio e determinazione, temi simili a quelli che oggi affronta un altro giornalista anticamorra, Roberto Saviano. Roberto Saviano è spesso associato a Giancarlo Siani perché entrambi hanno affrontato la criminalità organizzata, in particolare la camorra, attraverso il giornalismo investigativo. Il giornalismo investigativo è come fare il giornalismo investigativo. Il giornalismo investigativo è

0: la camorra nel 1985 a soli 26 anni, mentre Roberto Saviano al momento vive sotto protezione. La storia di Siani vive nei ricordi di molti italiani e infatti in questi decenni non sono mancati riconoscimenti. Diverse scuole in Italia sono a lui intitolate, come anche alcune strade. Fra i luoghi che portano il suo nome, ad esempio, c'è anche la rampa adiacente alla salita Arenella, nei pressi di via Romanello, a Napoli, dove fu assassinato. Gli è stata inoltre intitolata l'aula magna del liceo classico Giambattista Vico, da lui frequentato. Il 19 marzo 2010 il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliandi, insieme a giornalisti e rappresentanti di Assostampa e Ordine dei giornalisti, ha inaugurato la sala stampa comunale. Nell'occasione si è tenuta la proiezione pubblica rivolta alla città dei film Fortapash, film del 2009 diretto da Marco Risi, e Io ti seguo, film del 2003 diretto da Maurizio Fiume. In Fortapash a interpretare Siani è l'attore Libero De Rienzo, che nel film guida la vera Citroën Mehari, verde appartenuta al cronista del Mattino. Entrambi i film raccontano la breve e tragica esistenza di Siani, una delle tante vittime dell'orrore e della camorra. Il 19 settembre 2016, a 31 anni dalla sua morte, è stata inaugurata un'opera street art dedicata alla vita del giovane giornalista. Un'opera che ha, inoltre, una funzione didattica, in particolare la sovrapposizione di 7 citazioni legate a 7 grandi personaggi che descrivono il pensiero, le azioni e la vita di Giancarlo. Alessandro Siani, noto attore e comico italiano, ha scelto il suo nome d'arte in suo omaggio. A proposito di cinema, oltre ai film già citati, nel 1999 è stato realizzato un cortometraggio sulla vicenda di Giancarlo Siani, dal titolo Mehari. Dal 2005 il Teatro Diana di Napoli mette in scena ogni anno uno spettacolo teatrale che vede Siani protagonista. Il 4 giugno 2008, invece, l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha presenziato una cerimonia di commemorazione del giovane giornalista.
1: Il famoso giornalista ha ricevuto e riceve tuttora riconoscimenti tramite visioni di film a lui dedicati e opere d'arte, libri e tanto altro. Lo Stato ha onorato il sacrificio di Giancarlo Siani con il riconoscimento concesso al Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati tipo mafioso, di cui alla legge numero 512 del 1999 a favore dei suoi familiari costituisse parte del civile nel processo. Il sacrificio di un giovane di così brillanti prospettive come Giancarlo Siani ha ispirato autori e anche registi. Tra le pubblicazioni, per la profondità dei contenuti, merita un'attenta lettura Fatti di Camorra, che è una selezione dei suoi scritti giornalistici. Noi abbiamo scelto questo argomento perché pensiamo che i giornalisti siano in prima linea contro la mafia e, essendo un lavoro pericoloso, poco tutelato e con viso edito, meritano la nostra attenzione e il nostro rispetto. L'informazione è l'arma più letale contro la mafia. Negli ultimi anni invece non si sono verificati assassini, ma sono sempre più frequenti minacce e vandalismo da parte della criminalità. L'articolo 21 della Costituzione dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure. Questo articolo non viene rispettato quando, dopo aver espresso il proprio pensiero, si è minacciati di morte o non tutelati dallo Stato. L'Italia dovrebbe proteggere i nostri giornalisti, perché altrimenti torneremo sempre indietro nella lotta contro la mafia. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Un saluto da Martina, Parigi, Giuseppe, Vittorio e Davide della Gioia Galilei di Napoli.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:03.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
2: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu e al Real del grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dai campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto 2 errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
3: Gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
2: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
4: sono qui da pochissimo tempo e sto nell'inizio del mio lavoro, manca tanto.
2: Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal, calcio d'inizio ore 21. Voltiamo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie-break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka che ieri ha battuto Novak. Stasera Zheng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley, sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura ai mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca lo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna. Chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.
5: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.
6: Ciao a tutti, io sono Andrea Marcelli e lui è Daniel Bulligan. Abbiamo come redattori Guo Xuxiang, mentre il regista è Maynard Orek. La frase che avete sentito all'inizio della registrazione è ciò che venne detto il 23 maggio 1992 da Giovanni Falcone, riferito alla mafia. Ma che cos'è la mafia?
5: Secondo il dizionario, la mafia è un'organizzazione criminale con radici in Sicilia, Calabria e Campania, sviluppata poi in altre parti d'Italia, in Europa e nel mondo. Anche affari politici con i politici in modo da ottenere favori in cambio di voti e protezione. O ancora la mafia può richiedere di diventare sempre più forte, il cosiddetto pizzo, una sorta di tassa che i mafiosi chiedono ai commercianti in cambio di protezione.
6: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 da Arturo Falcone e Luisa Bentivegna. Aveva 2 sorelle maggiori, Anna e Maria. Dopo aver frequentato il liceo classico Umberto I e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza a Palermo. Nel 1964 diventa pretore a Lentini e poi rimane per 12 anni sostituto procuratore a Trapani. Trasferitosi a Palermo nel 1978, lavorò all'ufficio di istruzione, sotto la guida di Rocco Chinnici, magistrato nato il 19 gennaio 1925 a Missil Mary e assassinato il 29 luglio 1983 a Palermo. Insieme a Paolo Borsellino lavorarono su oltre 500 processi.
5: A dicembre del 1986 Falcone viene nominato procuratore della Repubblica di Marsala e il pool si allarga includendo altri giudici, Ignazio De Francisci, Gioacchino Natoli e Giacomo Conte. Nel 1988 Meli, che aveva sostituito Caponetto, scioglie il pool antimafia. Il 21 giugno 1989 ci fu un fallito attentato alla villa di vacanze di Falcone, alla Daura. In quegli anni ci fu anche un'altra vicenda. Furono inviate una serie di lettere anonime che diffamavano il giudice e i suoi colleghi, e si pensò che il mittente fosse interno alla magistratura. Anche Cuffaro si è scagliato contro Falcone in una trasmissione televisiva. Chi era Paolo Borsellino? Sicuramente uno tra i più importanti magistrati facente parte del pool antimafia, composto da Falcone, Borsellino e da giudici Lello, Guarnotta, tutti importanti magistrati italiani. E simbolo, insieme al collega Giovanni Falcone, della lotta contro Cosa Nostra. Nato a Palermo nel 1940, Paolo Borsellino si è laureato in giurisprudenza ed è entrato in magistratura giovanissimo a soli 23 anni, guadagnandosi il titolo del più giovane magistrato d'Italia. Nel 1975 venne trasferito all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo e qui strinse un ottimo rapporto con Rocco Chinnici, suo superiore, che venne ucciso nel 1983.
6: Il 1987 fu un anno di svolta. 342 condanne furono formalizzate nell'aula bunker del Lucciardone a seguito del maxi processo. Il pool antimafia fu in seguito sciolto e Borsellino fu nominato procuratore di Marsala. La mafia stava progettando la sua uccisione già nel 1991. Dopo l'incarico a Marsala, Borsellino era tornato come procuratore a Palermo. Paolo Borsellino visse i primi mesi dell'attentato come un condannato a morte. Già sapeva quale fosse il suo destino e dopo l'assassinio di Giovanni Falcone del 23 maggio 1992, denunciò l'isolamento dei giudici nelle sue ultime interviste.
7: Bene, adesso vi lasciamo.
8: Questa era Radio CR.
6: Noi eravamo Andrea Marcelli, Daniel Bulligan, Federico Guo, Luigi Lepri e Maino Rec, della scuola I Civi Sconti, terza C. Grazie per averci ascoltato.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
2: Siete in compagnia del Centro Ragazzi di Cairo, nel cuore della Valbormida. Quest'oggi di cosa parleremo? Parleremo di sport in tutti i suoi modi e in tutti i suoi colori. Quest'oggi tocchiamo tutti gli argomenti. In particolare iniziamo con lo sport d'eccellenza del nostro stato, il calcio. Qui in Valbormida ne abbiamo di tutti i colori, dalla terza categoria all'eccellenza, quindi se siete brocchi, se siete scarsi o se siete dei fenomeni, venite qui in Valbormida, è un posto per voi, ci sarà. La squadra di punta della nostra zona è la Cairese, che quest'anno gioca nel campionato d'eccellenza e diciamo anche che se la sta giocando per il prossimo anno per andare in Serie D. La Cairese, sottolineiamo, organizza ogni anno un grande evento sportivo, il torneo internazionale Città di Cairo Montenotte, perché con il suo impianto, con due campi in erba vera e un campo in erba sintetica, riesce ad organizzare questo torneo d'élite, perché d'élite, con 24 squadre e più, dove presenziano le migliori squadre di Serie A, sia italiane che straniere. Quindi un invito speciale e particolare ve lo facciamo, perché per chi ama il calcio deve venire a vederlo. Del calcio direi che abbiamo proprio detto tutto, ma non giochiamo solo a calcio in Valbormida, facciamo anche altri sport. Ad esempio giochiamo a baseball, softball, nuoto salvamento, pattinaggio, basket, tennis, atletica, ciclismo, pallapugno, pallavolo e ovviamente sciamo pure. Però passerei la parola a Fabrizio, il nostro tecnico del suono, che lui è un membro attivo dello sci club cairese. Quindi Fabrizio, raccontaci tutto sullo sci club.
3: Grazie Federico, ciao a tutti. Allora, lo sci club cairese è un'associazione attiva sin dagli anni 70. Viviamo a pochi chilometri dal mare, ma anche le montagne sono a portata di mano, quindi possiamo contare su un gran numero di appassionati. Lo sci è uno sport molto dispendioso e quindi l'obiettivo di questa associazione è soprattutto di far spendere il meno possibile.
2: Dare una mano agli appassionati.
3: Economica in questo periodo di crisi. E organizziamo gite, corsi, settimane bianche nelle stazioni del Cuneese e anche in tutto l'arco alpino, dal Sestriere alle Dolomiti alla Francia. Siamo inoltre attivi anche d'estate con un banchetto a Cairo Medievale, dove partecipano anche molte società sportive che abbiamo citato prima.
2: Ma in questo banchetto fate qualcosa da mangiare o dimostrate come sciate?
3: No, facciamo i bigoli medievali, che sono dei cannelloni molto speciali.
2: Ah, bene, allora consiglierei a tutti di venirli assaggiare. Vabbè, io direi di chiudere questa puntata, speriamo di non avervi annoiato. Parleremo ancora di sport nelle prossime puntate. Quindi vi salutiamo e alla prossima. Ciao ragazzi.
3: Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per Natti, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Cosa vorreste dire a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? L'abbiamo chiesto alla terza A e alla terza D dell'Istituto Comprensivo Celano in provincia dell'Aquila. Queste le loro risposte.
4: La mafia uccide, il silenzio pure.
5: La cosa che mi ha colpito è aver visto la quantità di persone che hanno perso la vita a causa della mafia grazie alle foto di Letizia Battaglia.
6: Indifferenza è omertà. Restare in silenzio significa far parte della mafia.
4: Cari Paolo e Giovanni, siete stati un buon esempio per tutte le generazioni.
7: Se non ci fossero stati Falcone e Borsellino, l'Italia sarebbe nel buio e nella paura.
8: Tra le cose che mi ha colpito di più c'è lo scatto che Letizia Battaglia ha fatto alla madre di Peppino Impastato, in particolare il suo sguardo di tristezza e nostalgia.
9: La morte di Falcone e Borsellino non è stata vana, perché ha cambiato la storia dell'Italia e ha fatto aprire gli occhi sull'esistenza e la malvagità della mafia.
10: Le cose che mi hanno colpita di più c'è la questione dello sfruttamento dei lavoratori nei campi.
11: Di Falcone e Borsellino mi ha colpito il fatto che abbiano deciso di combattere la mafia a costo della loro vita.
12: Sono rimasta sconvolta dall'esistenza del caporalato. Non sapevo che in Italia esistesse una condizione di vera e propria schiavitù.
13: Cari Paolo e Giovanni, grazie per aver donato la vostra vita per cambiare quella delle nuove generazioni.
14: Mi ha colpita la facilità con cui la mafia uccideva per le strade negli anni Ottanta.
15: Nessuno ci crede, ma la mafia esiste. Bisogna solo avere il coraggio di combatterla.
16: Tra le cose che mi hanno impressionato c'è uno scatto di Letizia Battaglia che ritrae l'omicidio mafioso di un uomo soccorso da pochissime persone. Le altre facevano finta di non aver visto.
17: Grazie a voi, Paolo e Giovanni, ho imparato a non essere indifferente di fronte alle ingiustizie.
18: Io raccolgo pomodori tutti i giorni, ma non sapevo che esistessero dei sistemi di schiavitù e sfruttamento come quelli di cui abbiamo parlato in classe.
19: Grazie Paolo e Giovanni per avermi insegnato come ognuno dovrebbe vivere la propria vita in onestà, combattendo le proprie paure.
20: Sono rimasto sconvolto da tutte le morti che ha causato la mafia.
21: Falcone e Borsellino con le loro vite ci hanno permesso di vivere liberi.
22: Non sapevo che la mafia operasse su attività così diverse, dal lavoro nei campi alla costruzione di edifici, dal traffico di droga alla prostituzione.
23: Vorrei che si parlasse di più di Falcone e Borsellino, che hanno sacrificato la loro vita per rendere l'Italia un paese migliore.
18: Se tutti facessimo come Falcone e Borsellino, non dovremmo più preoccuparci di parlare di giustizia.
24: La mafia è un concetto complicato e solo con dei grandi sacrifici individuali riusciremo a liberarci da questa catena di criminalità.
25: La mafia fa paura, ma Falcone ci ha insegnato a non avere troppa paura.
8: sono rimasto sconvolto dalla foto di Battaglia che ritrae un bambino con la pistola in mano.
0: La mafia agisce in modi che non sempre sono sotto gli occhi di tutti. Tra questi, il caporalato è quello che mi ha sconvolta di più.
1: Essere mafiosi significa restare in silenzio.
2: Grazie Paolo e Giovanni perché siete andati avanti per la vostra strada nonostante la consapevolezza di rischiare la vita.
3: È inquietante pensare che anche i bambini siano utilizzati dalla mafia. Mi ha colpito l'orgoglio con cui ne fanno parte. L'orgoglio con cui ne fanno parte.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Thank you.

0: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
1: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
0: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie-break dallo statunitense Shelton.
2: New York Flushing Meadows, 3:30 di notte, dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton, American Dream di giornata che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, il punteggio finale in favore dello statunitense che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafo. Dall'altra parte del tabellone le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti, dalle 20:30 il russo Khachanov è opposto al belga Blok. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp e nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton che continua a sognare con i suoi tifosi.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
2: Ciao a tutti, sono Federico del Liceo Classico Colombo di Genova e sono alla Commenda di Pre per vedere una rievocazione storica medievale e abbiamo la fortuna di poter parlare e intervistare un esponente della Compagnia Balestrieri del Mandraccio di Genova. Che cos'è la Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio?
3: La Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio è una compagnia nata dalla passione di un gruppo di amici nell'87 per il periodo storico medievale genovese in particolare e nello specifico della figura del balestriere genovese. Si occupa appunto di rievocare questi periodi qui, in particolare 1250-1300 e 1350-1400, quindi in due periodi differenti.
2: Le persone all'interno della compagnia sono suddivise in ruoli?
3: Le persone nella compagnia non sono divise in ruoli, ognuno fa quello che gli piace, diciamo che la regola è un po' la passione per il ruolo che vuoi avere, per la storia e appunto l'amicizia del gruppo alla fine. Quindi se vuoi tirare con la balestra, puoi tirare con la balestra senza alcun problema, se vuoi ballare, vieni a ballare, danzare, combattere con le spade, fare mischie, non c'è assolutamente un ruolo. Vuoi costruirti anche la tua armatura da solo? Abbiamo anche la sede per poterlo fare, quindi non sono assolutamente divisi in ruoli.
2: Vi basate su documenti storici? Avete dei reperti?
3: Certamente, ci basiamo principalmente su miniature, ovvero disegni dell'epoca e trattati, in particolare appunto per la spada, per i duelli, ci basiamo su trattati di scherma del 1300-1400 circa, come il Flos Duellatorum o il Talofer, che anche se un po' più tardi. E per i vestiti, gli abiti, ci riprendiamo appunto a miniature di quel periodo lì, basandosi su libri, ricerche storiche fatte dai nostri soci, in biblioteca, in internet, tutte le fonti possibili, anche con scambio con altri gruppi culturali come noi.
2: Dove si possono avere informazioni su questa compagnia?
3: Le informazioni potete trovarle sul sito www.balestrieridelmandraccio.it oppure anche su Facebook cercando sempre Compagnia del Balestrieri Mandraccio. Abbiamo la pagina Facebook tranquillamente, lì ci sono le informazioni con il sito appunto, l'apertura di sede quando sono, il calendario degli eventi e insomma un po' le personalità che ci sono all'interno. Su Facebook ci trovate anche le foto, insomma.
2: Avete una sede?
3: La nostra sede si trova in piazza Cavour ed è la casa del Boia, per chi non lo sapesse, quella davanti al mercato del pesce, la costruzione diciamo medievale che c'è lì è l'unica, è quella praticamente, ed è la nostra sede che è aperta ogni prima domenica del mese, salvo manifestazioni, è visitabile, è aperta al pubblico dalle 3 circa alle 6 e mezza.
2: Cosa si può trovare dentro?
3: Dentro troverete l'arredamento, ovviamente ho cercato di fare il più storico possibile, con tutto il nostro equipaggiamento come balestre, spade, i nostri abiti, e quando la porta appunto è aperta avremo anche il piacere di mostrarvi una scenetta fatta da noi che prende un evento scelto mensilmente in cui spendiamo diciamo, uno spaccato della vita medievale, che potrebbe essere o l'assedio, quindi troverete all'interno un gruppo di soldati sotto assedio che faremo questo spettacolo qua, oppure non so, il medico come lo speziale o la taverna, insomma vari eventi, ecco, faremo vari spettacoli ciclicamente nell'arco del tempo del pomeriggio, quindi dalle 3 alle 6 li gireremo sempre. Un saluto da Vincenzo Leoni della Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio, ciao.
2: Dalla Commenda di Pre per Radio Jeans è tutto, ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30, e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Danilo Baldi a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere, altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia a torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter, battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta le 21 l'Arsenal, domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing, spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra in modo tale da agevolare Berlusconi nella sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il Cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. Tennis US Open: dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che centra la semifinale. Dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici radioascoltatori e telespettatori, siamo qua a Casarza Ligure. Questa è l'iniziativa I Mutande per un Sorriso. Allora, facciamoci spiegare bene dai partecipanti, dagli organizzatori, di cosa, in cosa consiste.
3: Beh, ancora siamo con i calzoni, quindi, però le mutande sotto ci sono. Beh, provocatoria se vuoi l'iniziativa con un nome del genere, ma giustamente la provocazione, la curiosità fa nascere interesse e uno giustamente si dice cosa vengono a fare e cosa realmente hanno intenzione di fare. A parte la provocazione, il vero assunto di tutto questo è riuscire a strappare un sorriso e soprattutto riuscire a fare del bene con quattro cretini, se vuoi, che giocano a pallone. Quindi noi giochiamo molto sulla popolarità di tanti di noi, anche se fanno un lavoro, se vuoi, al di sopra delle righe, per riuscire a portare gente comune a fare del bene con una cifra piccolissima, cioè con quello che vogliono, offerta libera.
2: Ok, quindi spieghiamo per chi non l'avesse ancora capito, questa iniziativa consiste in una partita di pallone con sia squadre locali che questa nazionale, formata da solo attori di film a luci rosse, che prima dicevano che era l'unica nazionale di questo tipo riconosciuta al mondo.
3: Esatto. E noi giochiamo solo ed esclusivamente per beneficenza.
2: E i fondi di beneficenza vanno all'associazione?
3: Di volta in volta può cambiare.
2: Ecco, vediamo, facciamo una domanda. Scusate, che vi passo dietro. Allora, il nome dell'associazione, intanto la signora, scusi, si presenti.
4: Allora, Mirta Berbetti, e i fondi in questo caso andranno all'AISM di Genova, l'associazione italiana sclerosi multipla. E come abbiamo detto, ci saranno tre partite con le squadre locali e Hot Star Team, perché io li conosco ormai da un anno e oltre, e siamo diventati amici, e quindi mi è venuta l'idea appunto di organizzarla pro AISM. In più ho trovato un grande appoggio dal comune di Casarza Ligure, in particolare dal sindaco Claudio Muzio, e quindi siamo molto contenti, ecco, speriamo che di divertirci e di raccogliere molto. Esatto.
2: Invece lei è un attore, però
5: sì,
2: non
5: è come una settimana di mistica, cerca l'intruso.
2: Okay. Sì, lei è un attore, ma non di questo tipo. Lei
5: no, io sono un attore, ma ahimè, una volta ora sono cinema e televisione. Ma io aderisco a questa gioiosa iniziativa perché sono amici, perché secondo me ogni occasione è buona per fare del bene con la gente che va da casa più leggera col portafoglio, ma anche col cuore, perché secondo me sono occasioni in cui fare qualcosa, muovere, stimolare l'attenzione. E quindi il titolo, diceva prima Claudio, cioè, I Mutande per un Sorriso, perché il sorriso si può anche donare, non solo fare, e allora trovo giusto, sacrosanto, per chiunque possa in qualche maniera raccogliere qualche adepto in più alle occasioni, presentarsi, esserci e giocare questo gioco dello stare insieme.
2: Perfetto, adesso prima di andare al sindaco per l'ultima domanda, com'è nata l'iniziativa, visto che mi dicono che è stata un'idea tua?
3: Sì, è stata un'idea mia. Io sono sempre, spesso e volentieri, con Omar Galanti, che oltre ad essere il mio socio è come un fratello, e abbiamo una bambina che è poi sua figlia, ma è mia nipote, ci giochiamo assieme, tutti i bambini, anche noi siamo cresciuti grazie a un pallone. Noi a pallone non ci sappiamo giocare, però abbiamo cercato di abbinare la cosa più popolare alla nostra voglia di fare del bene, quindi non c'era nient'altro di meglio che il pallone. Allora abbiamo preso la passione di tutti con la nostra voglia di fare qualcosa di buono, e poi soprattutto anche per noi è un'occasione per dimostrare a tutti realmente chi siamo. Non siamo bestie da andare a vedere allo zoo, siamo persone normalissime con la loro famiglia, i loro bambini,
2: si e la loro, tabù, si
3: la loro voglia di fare del bene. Facciamo un lavoro, ripeto, se vuoi al di sopra delle righe, ma non delle regole, perché noi abbiamo regole molto precise e lo dimostriamo nella vita di tutti i giorni. Per noi le regole hanno valore e ne hanno tanto.
2: Grazie. Passiamo al sindaco di Casarza per l'ultima domanda. Allora, proprio per il discorso del tabù, com'è stata la reazione dei cittadini quando si è saputo subito, almeno dai riscontri che voi avete avuto?
6: Ma guardi, io sono stato contattato da Fabio Gandolfo, che era l'allenatore dell'Atletico Casarza, una squadra di calcio che ha fatto benissimo in terza categoria, arrivata ai playoff, e dagli altri responsabili dell'altra squadra, la C Casarza Ligure, e da Mirta, mi hanno proposto questa iniziativa e io con semplicità ho riflettuto soprattutto sull'aspetto solidaristico, quello dell'aiuto di un'associazione, l'AISM, che ha davvero un gran bisogno e che in questo momento sta portando a casa anche dei risultati molto buoni in termini di ricerca. E ho pensato che qualcuno sicuramente storcerà il naso, però questo non mi deve fermare in una, come dire, appoggio, in un appoggio che comunque è consistito in un piccolo contributo, ma soprattutto nel far sentire la gente di Casarza a proprio agio in questa occasione. Io sono certo che l'atmosfera sarà goliardica, che non saranno gesti o gesta sconvenienti, di questo sono assolutamente sicuro, e quindi ho detto sì, ne abbiamo parlato in giunta e abbiamo assunto questa posizione. Capisco bene che è un po' rischiosa, no? Nel senso che è più facile non far nulla.
2: Però, come diceva prima l'attore con cui abbiamo parlato, cioè sono persone normali alla fine,
6: ma
2: ci sono tante
6: questo,
2: idee.
6: Ma questo è un mondo che esiste, magari poi succede che chi non viene qui magari dietro le siepi a sbirciare, no? Purtroppo assistiamo poi a questi comportamenti così un po' particolari, per cui è un mondo che esiste, bisogna prenderne atto, bisogna che nel contesto generale questo mondo sappia integrarsi e comportarsi con degno, con civiltà. Io di questo, ripeto, non ne sono certo. E detto questo, non va considerato come un tabù, la società sta mutando, si sta evolvendo, i sistemi di comunicazione, basta andare sul computer e lei apre un mondo, no? Che possiamo solo far finta che non esista. Quindi, al di là poi dei giudizi morali, io lo ribadisco, la questione che veramente mi ha spinto a dare questo patrocinio
2: è
6: l'iniziativa di solidarietà per l'AISM. Io credo molto in questo tipo di iniziativa, abbiamo fatto tante cose noi come Comune di Casarza, abbiamo fatto dei convegni sulla SLA, abbiamo promosso tutta una serie di eventi che in qualche misura sono andati proprio nella direzione della solidarietà. Casarza Ligure è un paese solidale, fatto di persone sensibili, che io credo capiranno lo spirito di questa iniziativa.
2: Grazie mille.
6: Grazie a lei.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Siamo qua con Vittoria Risi. Allora, iniziativa Tutti in mutande per un sorriso, come è nata, da chi è nata questa cosa e come è arrivata a voi, come avete reagito quando fra voi colleghi è arrivata questa notizia?
7: Beh, è nata da ancora più di 3 anni fa, da un'idea di Claudio Arciola, che è un vocalist, un presentatore del nostro settore, che presenzia tutte le fiere, anzi nel settore come una persona molto ovviamente di peso, e quando c'era la proposta, ovviamente ovvio che andava a suscitare, vista la nostra professione, una sorta di attenzione, no? O comunque anche di contrarietà, perché all'inizio non è che anzi la prima volta quando siamo venuti qua a fare una sorta, anzi abbiamo giocato la prima volta in Toscana 2 anni fa, e addirittura l'associazione a cui volevamo offrire i soldi non li volevano, perché dicevano che appunto i nostri soldi erano guadagnati in maniera...
2: Ti stavo per fare proprio quella domanda lì, te l'avrei fatta dopo. Cioè, la gente quindi a volte storce un po' il naso questa idea per la vostra professione.
7: Guarda, io ti dirò che è una professione, tra l'altro non è che i nostri soldi siano guadagnati in maniera illegale, no? come se fossimo degli attori normali che girano un film, che però vabbè sarà anche a luci rosse, ma però che entrambi, sia l'uomo che la donna, sono consenzienti di quello che fanno, quindi non c'è niente di illegale e non c'è niente di sporco, anzi volevamo far vedere in questo modo che siamo molto vicini anche ai temi anche di solidarietà, no?
2: E che poi siete persone come le altre.
7: Ma certo, con la nostra sensibilità forse anche di più a volte, visto che siamo molto a contatto con le persone, no? Abbiamo molte persone che ci vengono a vedere, uomini e anche donne comunque, perché nei locali dove facciamo gli spettacoli almeno a me capita che vengano anche delle donne, quindi perché non sensibilizzare anche in questo modo, se il calcio comunque è una cosa che attira molto. Io me ne sono anche accorta in quel poco che sono uscita con
2: quindi
7: degli articoli
2: in scontro in questi
7: sì sul calcio, in ogni caso c'è un riscontro, è ovvio, sul calcio, in ogni caso c'è un

0: farsi vedere, che magari usufruiscono, alla fine è una cosa che comunque fa piacere e attira.
1: Ok, invece tornando al discorso del tabù, allora, questa è una domanda un po' personale. Com'è vivere, cioè, con la gente, tu negli anni, adesso non so quanti anni è che lo fai questo lavoro?
0: 5 anni.
1: Ecco, è difficile rapportarsi a volte con la gente, è pesante personalmente sentire questo tabù, questo giudizio a volte, questo indice?
0: Ti dirò che io quando ho iniziato, non so se forse sono stata fortunata, ovvio che io sono di un'isola di Venezia, no? Sono veneziana, l'isola si era divisa all'epoca, chi era pro e chi contro, ma poi comunque, non so, sono stata accolta proprio dalla cerchia della cultura di Venezia, che quindi mi sono sentita una sorta di protetta quasi, nonostante facessi quel lavoro. Quindi una moderna cortigiana che magari, pur facendo un lavoro libertino, veniva comunque presa in considerazione. Ti dico, io l'ho presa sempre in maniera positiva, perché è una cosa che ho deciso io con serenità, felicità, e l'ho fatta e continuo a farla con piacere. Quindi
1: come ti è venuta
0: facevo tutt'altro, no? Sono diplomata all'Accademia di Belle Arti, ho fatto 6 anni da agente immobiliare e leggevo fumetti, guardavo già i film. Diciamo che a un certo punto volevo trovarmi io ad essere una di quelle eroine, no? Forti, femminili, e facevo una scelta così di peso, diciamo, perché in un certo senso ti segna un po', no? Ti fa anche ti fa essere scelta o meno da altre persone, quindi.
1: Poi comunque dobbiamo ricordare molta gente che non ci pensa, che è sempre venuto a giudicare, che è un lavoro. Magari c'è anche il giorno che non ce n'hai voglia, il giorno, immagino.
0: Allora, a prescindere chi ha a che fare con delle persone, anche le persone dello spettacolo normale, sarebbe dopo avere una sorta di gentilezza, no? Perché sono le persone che. Comunque sono le persone stesse che fanno l'importanza dell'attore o dell'attrice stessa, no? Ma non so, sarà che forse sono stata educata ad avere una sorta di gentilezza, mi piace essere gentile, è ovvio che ognuno può avere anche una giornata magari storta, è ovvio, però è un lavoro che è meglio farlo con serenità, cioè, e farlo in maniera professionale, perché già comunque si viene criticati per la scelta, quindi se si dimostra di farlo con delle scelte magari di un certo tipo, viene accettato magari meglio.
1: Ok, ti ringrazio e in bocca al lupo per la partita, vinca il migliore.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti amici.
0: Ci proviamo.
1: Ascoltatori, telespettatori, ciao.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: sono le 17.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto. E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
3: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
2: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Domani sarà la volta di Roma e Como rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce e in casa con il Lipsia. Voltiamo pagina. Tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero uno del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezzo e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20:30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20:45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia, la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia, alla sera, ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è lei che risponde. Federica Angeli. Salve a tutti, siamo Maria Sole, Camilla, Gabriele e Massimo, della classe 3B del Liceo Colonna di Roma. Siete all'ascolto della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nella puntata di oggi parleremo della mafia su Roma, partendo da una serie TV ed un film dedicato al tema, Suburra. Nonostante la mafia sia spesso associata a regioni meridionali come la Sicilia e la Calabria, è importante riconoscere che fenomeni criminali possono essere presenti in varie parti del paese, compresa Roma, la capitale, che in questi anni ha dimostrato di non essere immune a fenomeni di illegalità e violenza, guidati da gruppi o famiglie di criminali, organizzati con precise regole e affiliati con la mafia o la camorra. Tuttavia, la situazione può variare notevolmente da quartiere a quartiere e non si dovrebbe generalizzare l'intera città o la sua amministrazione. Le autorità locali lavorano costantemente per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità. Gli studi cinematografici sono sempre stati molto interessati e attenti a questo argomento. Quindi, per far sì che anche i più giovani prendano coscienza sulla criminalità organizzata su Roma, hanno fatto una serie TV riguardo ciò, intitolata Suburra. La serie ha riscosso un notevole successo negli anni, sia a livello di pubblico raggiunto, sia a livello di critica sociale e culturale che le è stata dedicata.

0: un prodotto televisivo ispirato, ricordiamo, al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, pubblicato nel 2013, al quale seguì la pubblicazione nel 2015 di un altro romanzo correlato al tema dal titolo La notte di Roma. Suburra, nelle sue versioni cinematografiche, diretta dal regista Stefano Sollima, e nella sua versione televisiva prodotta da Netflix, si emerge in un panorama intricato e avvincente che esplora la connessione tra la mafia, la politica e gli affari a Roma. La trama si sviluppa attraverso personaggi complessi e situazioni criminose che riflettono la tensione tra le forze oscure della criminalità organizzata e le istituzioni ufficiali. La serie TV segue le vicende di gangster locali e politici pubblici ambigui e imprenditori senza scrupoli, mentre cercano di consolidare o mantenere il loro potere nella capitale. Gli intrecci narrativi mettono in luce la corruzione che si annida nelle stanze del potere e i collegamenti tra il sottobosco criminale e le istituzioni ufficiali. È fondamentale sottolineare che Suburra è un lavoro di finzione, creato per intrattenere e coinvolgere il pubblico. Sebbene possa riflettere alcune dinamiche sociali reali, non può essere preso come un resoconto preciso degli eventi o della situazione attuale a Roma. La serie si basa su elementi drammatici e spettacolari per narrare una storia avvincente, ma è importante separare la fiction dalla realtà quando si discute della presenza della mafia a Roma o in altre parti d'Italia.
1: Le motivazioni dietro la creazione di Suburra sono diverse. Rappresentazione drammatica. L'opera offre una rappresentazione tragica di vicende criminali e politiche, attingendola da situazioni reali, amplificandone per intrattenere il pubblico. Esplorazione di temi sociali. La serie affronta temi come la corruzione, la connessione tra mafia e istituzioni e le drammatiche e le dinamiche sociali complesse che possono sorgere in contesti urbani. Intrattenimento e coinvolgimento. Suburra è stata creata per intrattenere e coinvolgere il pubblico attraverso una trama avvincente e personaggi ben sviluppati. Il telefilm non mancano anche momenti di battute fra i personaggi che hanno ispirato video e anche meme sui social. Riflessione sulla realtà. Nonostante sia una finzione, Suburra offre uno sguardo immaginario sulle dinamiche di potere e corruzione che possono sussistere in contesti urbani complessi. Centrale è il ruolo della periferia nel diffondere la criminalità, ma anche la figura di politici corrotti, di scambi di favore in cambio di voti e di dinamiche commerciali ed economiche. La serie TV Suburra è stata creata nel 2017 ed è composta da 3 stagioni. I principali personaggi delle serie TV sono Aureliano Adami, Spadino Anacleti, Gabriele Marchilli, Samurai e Angelica Sale. I protagonisti sono interpretati da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Edoardo Valdarmini, Francesco Acquaroli e Carlotta Antonelli.

0: film Suburra è uscito nel 2015 ed è basato sull'omonimo romanzo. Alcuni attori principali includono Elio Germano, Pier Francesco Favino e Claudio Amendola. La durata del film è di circa 130 minuti. Riguardo all'impatto, è stato ben accolto dalla critica per la trama avvincente e la rappresentazione di Roma, ma, secondo la nostra opinione, non ha avuto un impatto globale significativo, come alcuni altri film dedicati all'universo della mafia o della criminalità. Farò un falò gigantesco, una festa mai vista prima, il mio inno alla vita. Se fatta una
1: certa, parte la giostra, la nuova stagione di Netflix intitolata Suburra Eterna, composta da 8 episodi, si configura come una sorta di quarta stagione di Suburra. La trama si sviluppa a Roma nel 2011 con Amedeo Cinaia che, dopo aver abbandonato la politica, assume il ruolo di capo nel mondo criminale insieme a vari personaggi. Spadino Anacleti, noto anche come Alberto Anacleti, torna forzatamente per proteggere la sua famiglia dalla vendetta dei fratelli Luciani, il cui passato è legato agli Anacleti. Questo nuovo capitolo si concentra sulle dinamiche della guerra tra i fratelli Damiani e gli Anacleti, con Spadino al centro della vicenda.
2: Abbiamo scelto questo tema perché ci appassiona la serie TV, sia perché volevamo collegarlo e analizzare l'argomento della criminalità organizzata sul grande schermo. Vi ringraziamo per l'ascolto, un saluto da
0: Camilla,
1: Maria Sole,
2: Gabriel Travaglini e Massimo Genovesi, dalla classe terza B del liceo Vittoria Colonna. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso. Facciamo insieme un piccolo esperimento mentale. Pensate all'invenzione che ha cambiato per sempre il modo in cui l'umanità fissa le sue idee, i suoi progetti, i suoi calcoli matematici. Probabilmente vi verranno in mente i caratteri mobili di Gutenberg o i moderni computer, ma c'è una tecnologia infinitamente più semplice, economica e democratica che ha fatto da levatrice a quasi tutte le grandi scoperte scientifiche degli ultimi 4 secoli. Uno strumento apparentemente banale, capace di fare una magia che l'inchiostro ha sempre proibito: concederci il lusso di sbagliare. Oggi parliamo della nascita della matita di grafite. Benvenuti ad una nuova pillola di scienza. Io sono Leonardo Durante e oggi facciamo un salto indietro nel tempo, fino al 1564, per scoprire come un temporale in Inghilterra e un minerale purissimo hanno cambiato per sempre la storia della scrittura. Siamo nel cuore del Cumberland, in Inghilterra, e appunto il 1564. Una tempesta violentissima abbatte alcuni enormi alberi secolari, sradicandoli. Quando i pastori locali vanno a controllare i danni, notano qualcosa di strano tra le radici scoperte, una massa scura, lucida, sconosciuta. Provano a toccarla e si accorgono che quel materiale lascia una traccia nera, netta e scura, molto più evidente di qualsiasi altro composto minerale noto all'epoca. I pastori, da menti pratiche quali sono, non pensano alla letteratura, usano quei pezzi di roccia per marchiare le proprie pecore. Senza saperlo, hanno appena scoperto il giacimento di grafite più puro che l'umanità abbia mai trovato. Una grafite talmente straordinaria da poter essere tagliata direttamente in fogli e poi in piccoli bastoncini squadrati. Ma c'è un problema di natura chimico-fisica. Questo materiale ha una consistenza quasi oleosa ed è incredibilmente fragile. Se provi a stringerlo troppo, si sbriciola tra le mani. Macchia le mani, sporca i fogli, ha bisogno di una armatura, ha bisogno di una protezione esterna. Appena un anno dopo, nel 1565, lo scienziato tedesco Conrad von Gesner descrive per la prima volta nei suoi trattati una soluzione rudimentale, una mina racchiusa tra 2 pezzi di legno. Ma la vera svolta ingegneristica arriva intorno al 1660, grazie all'intuizione di un falegname di Keswick che intaglia un portamine in legno quasi identico a quelli che usiamo oggi. Nasce ufficialmente la matita. Dal punto di vista chimico, la grafite è pura poesia. È una forma allotropica del carbonio, esattamente come il diamante. Stessi atomi, ma legati in modo completamente diverso. Nel diamante gli atomi formano una gabbia tridimensionale indistruttibile. Nella grafite invece si dispongono in fogli bidimensionali paralleli, legati tra loro da forze deboli, le forze di Van der Waals. Quando fate scorrere la matita sulla carta, non state facendo altro che esercitare una pressione meccanica che vince queste forze deboli. Gli strati di atomi di carbonio scivolano l'uno dall'altro e rimangono intrappolati tra le fibre microscopiche del foglio. Ecco cos'è un disegno: un minuscolo deposito, anzi microscopico deposito, di fogli di carbonio millenari. Questa tecnologia divenne talmente strategica che nel 1752 il Parlamento inglese emanò una legge severissima. Il furto di grafite dalle miniere del Cumberland era punibile con la reclusione in carcere o addirittura con la deportazione. La grafite era il petrolio dell'era moderna. Poco dopo, nel 1761, a Norimberga prenderà il via la prima grande produzione industriale commerciale. C'è una curiosità linguistica tutta italiana che amo molto. In molte regioni, specie in Toscana, la matita viene chiamata lapis. Questo termine deriva dal latino lapis ematis, che significa pietra di ematite, un ossido di ferro. Perché per secoli si è confusa la grafite con il piombo o con il ferro, prima che la chimica moderna ne riconoscesse la vera natura legata al carbonio. Ma qual è il futuro di questa tecnologia nata nei pascoli inglesi? Oggi quel legame atomico debole della grafite è alla base della più grande rivoluzione dei materiali del nostro secolo. Esfoliando la grafite fino a ridurla ad un singolo, isolato strato atomico, gli scienziati hanno isolato il grafene, il materiale del futuro, flessibile, trasparente, 100 volte più resistente dell'acciaio e miglior conduttore del rame. Dai touchscreen dei nostri smartphone alle vele solari per le esplorazioni dello spazio profondo, il futuro della tecnologia sta nascendo da quello stesso carbonio che i pastori usavano per marcare il bestiame. Siamo giunti alla fine di questo viaggio nel tempo e, come promesso, vi lascio con l'antica saggezza di un proverbio inglese che racchiude l'essenza di questo strumento. La matita più corta è più sicura della più lunga delle memorie. Perché la nostra mente cancella, confonde e dimentica, ma un tratto di carbonio impresso su un foglio, per quanto corto e fragile possa essere, sfida i secoli e consegna la nostra storia al futuro. Se questa pillola di storia e scienza vi ha lasciato il segno, lasciate un commento, fatemi sapere se anche voi usate ancora la matita per i vostri progetti e condividete l'episodio. Io sono Leonardo Durante e questa è la scienza che traccia la nostra strada. Ci vediamo al prossimo episodio.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Cosa? Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi, affitti brevi, arrivata la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa, Dan Jorgensen, ha presentato ufficialmente la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la Presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama ha respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Voto finale il 15 settembre ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anti-cespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a tre. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore. Kiev conta 12 vittime civili, quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket, ai mondiali femminili in corso a Berlino, torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20:45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: This is my little brother, Antonio del Borgno, Los Indios de Barcelona, vamos a ver.
1: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già a partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi, senza rotta, partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremmo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco. Sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala, ecco.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un autore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione e altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra, la offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori, così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo, forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica, sarà la colonna sonora del nostro viaggio, ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci, a breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per...
3: Navigare a vista. Un saluto da Edoardo.
2: E Asia, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
7: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
6: Bella raga, black music come DJ Steve.
7: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Vodka, l'aperitivo in jeans.
1: Yeah. Stunt 101. Yeah.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: cancella, falla girare così che tutti la possano vedere, falla girare così che tutti la possano sentire.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
2: L'economia.
1: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile, in forte rialzo alzo anche il greggio americano sopra i $95, così come il gas che si porta intorno agli €80 al megawattora sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, piazza affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3 nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

maschere comiche sole, con le lacrime asciugate dal calore del sole. Cambia l'umore in base a decisioni, come cambia la pelle il camaleonte in base al colore. Ed ora niente più rancore, maschere false che mettono buon umore. Chi è giusto ha sempre un cuore che non si accende, ma l'interno sboccia solo, solo, soltanto un fiore. Scappo da una società che mi impone maschere, sento un eco dentro che mi dice vattene. Questo mondo non guarda in faccia, non lascia traccia, ognuno vuole combattere. Macchie nere sui volti sono le maschere, con diverse personalità ma stesso carattere. Siamo controllati e non ci resta che piangere. Siamo sempre noi stessi, con le maschere creiamo sogni perversi, in una realtà

di me con la serratura, la tengo custodita così è più sicura. A volte la pagliaccio perché così io la gente piaccio. L'uomo nasconde dentro di sé la propria personalità, è il protagonista in tutti gli effetti, con tanti difetti ogni maschera lo rende perfetto. Quante volte ha pensato di farla finita e premere il grilletto. Questo mondo ci controlla come manichini, aspetta solo che tu ti inchini. L'unica soluzione per spezzare queste catene è sperare nel bene. Diventa l'eroe di te stesso e mettiti il mantello, combatti per un mondo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:03 minuti.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
1: Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su tre in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
4: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
3: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
6: Radio Jeans.
7: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Equivalgono in totale ad oltre 3 secoli le condanne comminate agli imputati del processo Emilia. Si è chiuso ieri così a Bologna il primo grado di uno dei più eclatanti processi di commistioni intranghetistiche al nord.
5: Il caso Emilia è di grande rilevanza poiché conferma che in Emilia-Romagna non si verificano solo episodi tipici di criminalità organizzata. È evidente che la mafia si sia radicata in un sistema del quale per anni ha corrotto molteplici aspetti. Ha contatti con la massoneria, la Corte di Cassazione, professionisti di vario settore, mass e local media, forze dell'ordine, politici, amministratori comunali e una chiesa incapace di affrontare gli eventi e talvolta negazionista. Un vero e proprio veleno che si è propagato nel nostro sistema.
6: Il caso Emilia è un processo giudiziario che ha portato la 'ndrangheta dell'Emilia Romagna sotto processo. L'operazione è iniziata con l'arresto di 160 persone nel gennaio 2015, tra cui imprenditori, esponenti delle forze dell'ordine e della politica. Si indagava sull'esistenza di un'associazione in Emilia Romagna legata alla cosca Grande Aracri. Il processo mirava a colpire la 'ndrangheta imprenditoriale. Il 31 ottobre 2020, le condanne di primo grado hanno confermato l'esistenza di un'associazione affiliata all'Ndrangheta, operante dal 2004 legata alla cosca di Cutro, in provincia di Crotone, con epicentro a Reggio Emilia. Il denaro non puzza, diceva Vespasiano, ma dal 1958 in poi la ricca Emilia Romagna ha visto il passaggio di vari boss mafiosi, tra cui Procopio Di Maggio, Giacomo Rina, Tano Badalamenti, Rocco Antonio Baglio, Raffaele Diana e Nicola Femia.
7: Sono 160 le persone indagate e poi arrestate dalle forze dell'ordine. Il gruppo criminale mirava ad acquistare la gestione di attività economiche, compresi i lavori per il sisma del 2012, e ottenere appalti pubblici e privati, oltre a ostacolare il libero esercizio del voto nelle elezioni dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia.
8: La sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 2022 ha concluso il processo Emilia, confermando 75 condanne su 87 imputati. Il processo ha portato 118 condanne e più di 700 anni complessivi di carcere, con 36 ricorsi rigettati e 39 dichiarati inammissibili. Il boss Michele Bolognino, condannato a 20 anni e 10 mesi, è stato l'unico a non optare per il rito abbreviato. L'Ndrina emiliana controllava i territori di Parma e Reggio Emilia da anni, anche dopo l'arresto avvenuto nel 2015.
5: Chi era Nicolino Grande Aracri? La mente e il braccio. Nato a Cutro il 20 gennaio del 59, è un 'ndranghetista italiano, capobastone dell'omonima 'Ndrina con la dote di crimine internazionale. La dote, per un mafioso, è l'antitesi del grado, assegnata solo dai propri superiori, da un nome e una posizione all'interno della propria organizzazione. Nicolino è conosciuto anche come il geometra, lo zio e mano di gomma, a causa di un incidente con un trattore che gli ha provocato un grave danno alla mano. Nel corso degli anni 90 si assicurò il proprio posto all'interno della 'Ndrina Dragone e poi nella sua cosca Grande Aracri, riuscendo poi a ottenere il rispetto delle 'Ndrine dei paesi limitrofi. Venne arrestato per la prima volta nel 95 per possesso illegale di armi e munizioni di livello militare, per poi essere indagato per i successivi anni per traffico di stupefacenti. Era una figura importante sia al nord che al sud. Venne confermato da Rocco Gualtieri, un collaboratore di giustizia, che affermò: quando Dragone erano su, Nicolino aveva i pieni poteri giù in Calabria.
7: I Dragone sono l'altra cosca malavitosa di Cutro, nata negli anni 60 dalle mani di Antonio Dragone, un bidello alla luce del sole, un trafficante di droga e armi durante la notte. Divenne una figura importante della criminalità della propria città e in seguito prese il monopolio criminale della città massacrando gli Oliviero, per 10 anni portò avanti la sua attività in Calabria finché non dovette trasferirsi in Emilia-Romagna. Decise di dare il controllo di Cutro a Mano di Gomma, Nicolino, che creò le prime reti nazionali e internazionali di traffico di stupefacenti. Nicolino aveva però sogni di grandezza e prese informalmente il controllo della città. Negli anni 90 i Dragone furono protagonisti di varie sparatorie e nel 95 il boss venne arrestato e indagato dalla polizia di Bologna, in Svizzera e in Germania. Nel 99, a seguito dell'omicidio di Raffaele Dragone, figlio di Antonio al cui matrimonio manco Nicolino, scoppiò definitivamente la faida tra i Dragone e il nuovo grande Aracri.
6: Il caso Emilia ha confermato l'esistenza dell''ndrangheta al nord, che si è infiltrata negli anni in attività economiche e imprenditoriali, ottenendo appalti pubblici e privati. Le condanne di primo grado mostrano la determinazione delle autorità italiane nel combattere la criminalità organizzata. Tuttavia, evidenziano anche la necessità di ulteriori misure preventive. La cooperazione tra autorità italiane e internazionali, la trasparenza economica e la consapevolezza pubblica sui rischi della criminalità organizzata sono cruciali. La lotta richiede un impegno costante e coordinato delle autorità e dei cittadini per sconfiggere la criminalità organizzata.
4: Oltre 7 ore di Camera di Consiglio hanno fatto calare il sipario, almeno per ora, sul terremoto giudiziario che il 28 gennaio 2015 portò all'arresto di 117 persone, tra politici, giornalisti e imprenditori, accusati a vario titolo di aver avuto contatti o di avere preso parte alla cosca legata al boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri.
8: In chiusura, il caso Emilia mette in luce la sfida che l''ndrangheta è ed è stata per l'Emilia-Romagna. Le condanne confermano la presenza di un sistema criminale, ma anche la determinazione delle autorità. La lotta continua richiede cooperazione e consapevolezza. Siamo chiamati a difendere la nostra comunità e a lavorare insieme per un futuro senza infiltrazioni criminali. Grazie per essere stati con noi.
5: Il podcast Il Caso Emilia è stato realizzato da Nicole Franzi, Rotaro Alessandro, Carp Luca Andrei, Sheikh Ashir Hassan, Fagensteker Alessandro, della classe 3S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Le 20 in Jazz. Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: calm down, please.
1: I had one too many drinks.
2: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, siamo in compagnia di Carlo Pizzorno, direttore generale dell'Unione Sportiva Cairese. Carlo, si sta avvicinando il torneo internazionale, allora è tutto pronto?
2: Sì, tutto prontissimo, ti ringrazio per pubblicitare questa manifestazione, che è una manifestazione penso in Europa sia una delle migliori, ce lo dicono gli altri, quindi se lo dicono gli altri lo possiamo dire molto, molto forte anche noi. Quindi oggi è una giornata non bella per la Cairese, perché purtroppo oggi abbiamo perso un anno di lavoro, di tanto lavoro, quindi però ha vinto il Bogliasco e complimenti al Bogliasco, non siamo qui a fare proclami, anzi sicuramente ci riproveremo. Siamo pronti per questa grande manifestazione, una manifestazione che tutti ce la invidiano, tutti gli anni la miglioriamo, siamo pronti a partire. Quest'anno è importantissimo il torneo, abbiamo due squadre inglesi molto importanti, il Manchester finalista della Champions League, quindi l'Arsenal, abbiamo per la prima volta i brasiliani, abbiamo la Costa d'Avorio, la nazionale della Costa d'Avorio, poi tutte le migliori squadre d'Europa, il Marsiglia, il Brøndby, la Stella Rossa di Belgrado per la prima volta ai nostri tornei e tutte le migliori italiane. Quindi c'è una presentazione a Genova sulla MSC Crociere, dove ci sarà l'intervento, di Crepè, che parlerà dei giovani, ci sarà Giovanni Galli che parlerà sicuramente di questo torneo, è una presentazione molto importante in cui fa parte di questa organizzazione che tutti gli anni migliora.
1: Mi hai anticipato anche le domande sulle squadre che ci saranno quest'anno, come hai detto tu, squadre importantissime, ma il torneo di Cairo, come abbiamo detto, oltre a essere un campionato, cioè un torneo di calcio, anche con serate piene di spettacolo, con molti personaggi famosi del calcio e non. Svelaci qualche nome di quest'anno.
2: Ma è una serata di campioni e personaggi, non solo campione, perché i campioni, i valori dei campioni lo sanno tutti che hanno dei valori, però noi premiamo anche quelli che non si vedono, sono sempre dietro le quinte, personaggi nel mondo del calcio, personaggi non del mondo del calcio che si vedono poco, ma che però sicuramente sono da premiare come i grandi campioni. Quest'anno abbiamo l'onore di avere Spillo Altobelli, ex campione del mondo, abbiamo Romeo Benetti, che non ha bisogno di presentazione, poi la chicca sicuramente ci auguriamo che sia presente, perché ha molti impegni, però ci ha fatto sapere che sicuramente spera di esserci e ce la metterà tutta per venire, è la nostra valbormidese di amici
1: Annalisa,
2: che noi logicamente speriamo di averla con noi, premiarla, perché sicuramente è un premio meritato, e quindi non solo i campioni, ma premiamo anche quelli che non fanno sport, e premiamo anche quelli che non hanno calcato grandi personaggi, diciamo grandi campi di calcio, però quelli che si nascondono, ma che però hanno lavorato per i giovani, hanno lavorato sicuramente per far crescere tutta questa nostra grande gioventù.
1: Ok, quindi invitiamo tutti a partecipare al torneo, a venirla a vedere il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, giusto?
2: Il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, e sabato sera alle ore 20:30 Jimmy Ghione presenta la serata di campione e personaggi dello sport.
1: Ok, allora
2: io volevo, se mi permetti, volevo ringraziarti perché ci stai pubblicizzando questa manifestazione, ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per la Cairese e per quello che sicuramente farai ancora.
1: Ok, grazie mille Carlo, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Stomp Stomp in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per